0: vediamo.
1: FM Zakaria Rushine Roaku
2: Oyone moda na muero
1: Dipirendi yako kena FM The Morning Kickstart na Rafael Wakiri.